Segui di come dico gli odi, gli odi. Est-ce que t'en fais mon nez, lourd Dieu, si.

parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabile.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

ma con tanta letizia. Ma una maravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

121, la cellula è una sua cittadina. Adesso la nostra vita la rende del 4% dalla carotide della tibia. Pensare al 1968, dal fegato, dal fegato. Lapsus lingua, la rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo per iniziare il tabacco. Ho detto, dammi, sei lo stella, lo sacco, svento, segno, fuga. E chiami, siamo il passato, il futuro. Ho detto, qua che il fasso è desiderio.

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzar la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise and his church.

0: valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, qui usura.

Conchita Dolé. Già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare

fuoco eterno, e tra gli avelli fiamme. With usura, sin against nature, contra naturam.

merendiera dalla guardia frontiera occidentiana all'Inubula Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segreteria telefonica, al magnifico rettore, a Santa Flora, ma sogno, agli avvocati 7, alla finestra, agli espulsi 25, a Susanna Migliori, a Castiani la Rete, Crisis, alla musica, alla forze terre strutturali complessioni che sono parus putredini, al Marcorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, confine organico che posso per godere, e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare la vita, in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, males mortis, di fronte a te, docis mortis terrorus, di fronte a te, digitale, di fronte a te, di quest'asma, di fronte al silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.